0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: El Gloria cantando fandangos personales.

0: Non sapevo come sarà.
1: La zambra de Manolo Amaya cantando Alborea.

0: O vita amore ed invidiale, cusciarmi sfioreranno il Signore.
1: Olè, Irmaletto, olè.
2: Maria Valente.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Milonga, canta Rufo de Santiponce al toque Niño del Fraile.